0: tutte piace, tutto a me
1: che siete sretni.
0: Che siete knevetni, ciò che c'è mi melodramo. Scenchi bella nam hol, mei come i diavo. Ripaccio che si inese, la schiena ta dieta. Mi da cure venni, che siete sretni.